0: Figaretto?
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te lo dono.
2: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio, se tu mi osservo o no.
1: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io son là, Susanna, e tu sei pazza.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi.

0: voce!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andare cacciando le straniere bellezze forziere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Ne già di suo consorte, vada bene, appetito le viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te!
0: Di me, Matesa! Speranza che il nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie sono, questa la cura che le prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
0: Chiedete or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione mi ripeti ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fossi la mia dote?

0: Tutto feudale.
1: Come? Nei feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito. E par che tenti riscattarlo dove?
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona? È la contessa!